Sabihin ko nga, Vino, what is ohozo, di Tino di Marta Ginon. Also, napo kohiudiao di William Jacintadius, isiao paponsiko Esther David, loti ozona di Marta Ginon, pagulina na timpunan, mimpay hozo di Richard Bernard Mikil Tupus Mohoing. Nabay no jam ko nung padam sizam minit dong sa pabit pagunta ko. Membus bempai hazau di Tita Binaiko, hazau di Bernard Michael Lyman Dombono. Jam konom tahun 4 minit ko, kona balit pagun.